chama quello a chama la frase quando ho cosa anga chini quello e ho ce l'andala nangumbanyane na pasheko sedi quando c'hai meno tali bileni wale bileni mzimba ukawa wale kijani mwani ashe mundi mfuwa shishawa

0: 5 horas ne 30 minutu zwale zwa yene ka gitchi le murimi wing set le giginene.
1: Gitchi le murimi.
2: Akusukela muvhulu kala wa zihlanga.
1: Mabulu hita urimi, ufui zwinwe ni magela manene. Gitchi le murimi.
0: Gichile murimi ho sengula ilongolo kwa la radio Msambiki ka

tiba viola la mina va va va ivile viola la mina angomale itia dos ka december ka lembe linga hela dushwe trish